0: you. It's nice to see where you were. In the mood for a bit of a sing.
1: Ma ha prontamente ripreso in mano la sua chitarra e ricomincia il concerto.